0: apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: African King, New Dimension, Afro House.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa Gore. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
3: Te quiero amar lo que pueda amarte.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: having a record year.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune,

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Vai bella.
1: Viaggiando night and day.
2: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
3: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: In questa notte fantastica

0: porto via con me.
1: Questa è Free Radio.
2: Bringing back the old school sounds.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Te quiero amar lo que pueda amarte.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: rabbia.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ciao amiche e amici amanti della magia, scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici carissimi del segno dell'Ariete, si prospetta per voi una settimana densa di incontri ed opportunità. Alcune opportunità da cogliere senza esitare, altre magari vi consulterete con gli amici o coi familiari. Per alcuni di voi sarà piacevole riprendere contatti interrotti da tempo nell'ambiente lavorativo. Le stelle mi suggeriscono collaborazioni interessanti in vista. La parolina magica per gli amici dell'Ariete è entusiasmo.
1: Toro.
0: Per i nati sotto il segno del Toro, siate pazienti. Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Lo so che state aspettando delle risposte che tardano ad arrivare, e questo purtroppo accade perché vi fissate, ci pensate troppo. Quindi le stelle consigliano di distrarvi, fate qualcosa che vi piace davvero e le risposte che cercate arriveranno. La vostra parolina magica è relax.
1: Gemelli.
0: I gemelli avranno a che fare con dei spostamenti, con dei viaggi, addirittura con dei traslochi. Saranno giorni molto impegnativi che affronterete un pochino con frenesia, ma non dovete temere perché si tratta solo di una fase temporanea. A breve troverete modo di rallentare e fermarvi e pensare un pochino di più a voi stessi, così la fatica sarà ripagata. La parolina magica per il segno dei gemelli è determinazione.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, le stelle vi invitano a sorridere un pochino di più, perché siete molto pensierosi, siete addirittura arrabbiati. Lo so che spesso avete a che fare con chi vi rende molto nervosi, soprattutto nell'ambito professionale, però qualche bel no ve lo potete anche concedere, visto che siete sempre molto disponibili e pronti. Quindi fate un bel respiro e concedetevelo. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.

0: Leone.
1: Per i nati sotto il segno del leone, progetti nuovi in vista per quanto riguarda la ristrutturazione della casa o addirittura anche l'acquisto di una nuova casa. La famiglia si allarga, ci sono nuove nascite e per chi ha figli che crescono, cambiano le esigenze, bisogna allargare, sistemare e rivoluzionare un pochino tutto. Quindi spazio alle idee, ai progetti, alle novità. La parolina magica per il segno del leone è movimento.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, le stelle mi dicono che è pronta una fase di nuovi inizi, soprattutto in amore. La Vergine sente che è arrivato il momento di far cadere i muri, le difese alte che sosteneva, per assumere un atteggiamento più morbido, più aperto ed accogliente. Quindi è tempo di uscire nel mondo dopo questo periodo di chiusura a far conquiste e a farsi conquistare. La parolina magica per il segno della Vergine è seduzione.
0: Bilancia.
1: Durante questa settimana le amiche e gli amici del segno della Bilancia si ritroveranno spesso a discutere con il proprio partner, anche per motivi di poco conto. Magari basterà un niente e boom, esploderete e si salvi chi può. È vero che avete bisogno di una pausa, siete molto stressati, però questo non fa altro che aumentare il vostro disagio. Quindi contate sino a 10 e forse anche di più prima di partire come razzi per la luna. La parolina magica di questa settimana per la Bilancia è calma.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana molto positiva e con soddisfazioni che finalmente arriveranno anche per voi. Avete atteso molto, a volte vi siete anche scoraggiati, ma è giunto il momento di gioire e provare finalmente quella sensazione di vittoria che tanto speravate. Tante cosine si stanno sistemando e mettendo a posto e potete essere fieri di voi per quanto avete costruito di buono negli ultimi periodi. La vostra parolina magica è merito.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, in questi giorni sarete alle prese con incarichi, compiti anche diversi dal solito all'interno del vostro lavoro e un pochino preoccupati lo siete, ed è del tutto legittimo visto che per voi è un territorio sconosciuto. Le stelle mi dicono di non temere perché avete tutti i requisiti e le capacità per far fronte alle vostre responsabilità. Siate pazienti con voi stessi e tutto andrà per il meglio. La parolina magica per voi questa settimana è ambizione.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno sta vivendo una fase di stallo in questo periodo. Sembra tutto fermo, tutto piatto. Come si dice, la vita va avanti col solito tran tran. Infatti le stelle prevedono ancora qualche settimana di esagerata tranquillità, anche se all'orizzonte qualcosa si intravede, qualcosa di bello sta per germogliare. Abbiate fiducia e non annoiatevi troppo. La parolina magica per il segno del Capricorno è pazienza.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, questa sarà una settimana molto favorevole per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la coppia. Da qualche tempo sentivate il bisogno di occuparvi un po' più di voi che non di quello che c'è fuori. Sentivate il bisogno di fare cose insieme, di trascorrere più tempo per conto vostro e magari decidere di programmare quel tanto desiderato viaggio. Ecco, questo è il vostro momento favorevole, quindi sfruttatelo al meglio. E la vostra parolina magica è condivisione.
0: Pesci.
1: Per i nati sotto il segno dei pesci, la famiglia questa settimana sarà la vostra priorità assoluta. Avete deciso di riposarvi, di concedervi del tempo per voi e soprattutto per i vostri cari, per gli affetti. Questo non solo farà del bene a chi vi sta intorno, ma anche a voi stessi, perché vi riempirà di belle sensazioni e sentimenti d'amore. Infatti, la famiglia è il vostro più grande successo. La parolina magica di questa settimana per il segno dei pesci è dedizione. Amiche e amici, le stelle di Evita vi danno appuntamento alla prossima settimana. Buona magia a tutti. Ciao.
2: Your favorite radio station. Free Radio Conselve.

0: Free Radio.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sera D.

Ti si drio ascoltare Fre Radio Conselve. Ti puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Tornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: State ascoltando Free Radio. Music
1: Radio. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

because I'm happy, perché sono felice. Io ve lo chiedo, ma perché siete felici? Beh, io sono felice perché è iniziato l'happy hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. Siete felici? Spero tanto di sì. È partito il programma happy della settimana, il programma del venerdì pomeriggio con la voce di Evita. Qui in diretta su Free Radio dalle 17 alle 19, l'appuntamento fisso del venerdì pomeriggio sera. Così per cominciare in maniera lieta, in maniera festosa il weekend. Ricordo a tutti voi il nostro contatto WhatsApp, il nostro numerino di radio di Free Radio 378-06-55630. Per i vostri saluti, i vostri messaggini, insomma la nostra interazione per questo pomeriggio.

Tempi buoni, tempi cattivi, good times, bad time, giungono i Led Zeppelin che aprono le porte di Happy Hour con il brano di apertura del loro primissimo album di debutto intitolato semplicemente Led Zeppelin. Questa è veramente una pietra miliare della loro discografia, ma possiamo anche dire in generale della storia del rock. Dunque sono i grandi maestri, le leggende del rock, i Led Zeppelin, sono per noi oggi per iniziare alla grande la nostra meravigliosa scalata di super successi qui in diretta su Free Radio.

Stand, brano degli AIM o REM, come vi piace, come vi pare. Questo è un inno alla speranza e alla perseveranza, infatti incoraggia a trovare la forza di reagire alle difficoltà e invita a vivere il presente, prestando attenzione al proprio posto nel mondo. Beh, che dire, oggi io so qual è il mio posto nel mondo, ed essere qui in diretta su Free Radio con l'Happy Hour dalle 17 alle 19, solo per voi che siete le mie star.

Eh beh, si può dire che anche con i Green Day, con questo inno alla libertà, The American Dreams is Killing Me, abbiamo davvero sfondato, abbiamo davvero iniziato alla grande. Io saluto le persone che sono all'ascolto, che hanno scritto al nostro numerino WhatsApp, in particolare le segretarie più gnocche di Arre che ci ascoltano tutti i giorni, ovvero Eva, Arianna, Emma e Chiara. Ciao ragazze, grazie per il vostro messaggio e buon lavoro. E saluto anche l'amico Norbert. Ciao Norbert.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

qualche anno fa è uscito Trustfall, l'ultimo album di Pink, da cui ho scelto questo bellissimo brano, Turbulence, perché qui Pink usa proprio il concetto della turbolenza, come quando un aereo sobbalza e si muove improvvisamente, ed è una metafora, la metafora dei momenti difficili della vita. Ci dice che anche se la situazione può sembrare intensa e preoccupante, possiamo superarla. Sono d'accordo. E a me piace lanciarvi, a me piace proporvi questi bellissimi messaggi, perché la musica non è solo musica da ascoltare, è anche musica da interpretare, come Dream On dei Depeche Mode.

Questo potente singolo in rotazione dei Muse del nuovo album The Wow Signal, ed il titolo è Ash. Qui sono accompagnati dalla voce di Ellie Goulding. Infatti questa è stata definita una collaborazione oscura, sperimentale, in stile dark pop rock, possiamo definirla così, anche perché affronta i sentimenti della separazione, perché dovete sapere che purtroppo non da molto tempo il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie, ed è qui poi che nascono le varie ispirazioni per i brani, anche dalle separazioni. Ciao Laura!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Agli inizi di quest'anno è uscito Britpop, l'ultimo album di Robbie Williams, da cui oggi abbiamo ascoltato Human, anche lui in coppia con una voce femminile. Lei è Jessie e Joy, loro sono un duo pop messicano. Un bel connubio, devo dire, il Britpop e le sonorità così messicane. Si tratta del 13° album in studio per Robbie Williams, oltre che un ritorno alle sue sonorità più pop rock.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Inno Rock celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione appunto di nascita di Bryan Adams, ed è anche un omaggio, un sentito omaggio alle persone, alle comunità e ai valori di questo paese. 51st State di Bryan Adams.

Nuovissimo singolo anche per i Tic Tac Sweet Julie. Qualche settimana fa vi ho proposto un'altra nuova hit dei Tic Tac, You Are a Superstar. Questi due nuovi singoli fanno da apripista al loro decimo album. Non solo ragazzi, fungono anche da colonna sonora giusta, perfetta, ideale per il tour di quest'anno intitolato The Circus Reimagined.

0: No, è bellissimo perché mentre sta scorrendo la playlist dell'Happy Hour in diretta su Free Radio, c'è gente che è tornata dal lavoro, c'è gente che è ancora al lavoro, c'è gente che si sta recando, insomma, per le proprie commissioni, i propri affari, e c'è gente fantastica come il nostro amico Norbert che sta giocando con il suo drone che sorvola il suo giardino, il suo habitat in questo momento, dove lui si trova in Zilanda e sta ascoltando l'Happy Hour e sta facendo funzionare il suo drone proprio sopra la sua testa col sottofondo di Happy Hour. No, io dico che è fantastico.
1: Ascoltare Free Radio con Selve e poi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve. Oppure scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

collaborazione con la band The Real Lowdown, la band di Sheryl Crow con cui suona in tour ormai da 15 anni. Lo scorso anno esce The New Normal, dove Sheryl affronta tematiche importanti, temi sociali, l'avanzamento inesorabile dell'intelligenza artificiale, con delle note di preoccupazione, di disagio per ciò che ne consegue e che appunto diventerà la nuova normalità. The New Normal, appunto.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Bello bello, bello tosto questo brano dei Nickelback che affronta tematiche legate alla forza di volontà, all'impegno. Il brano si intitola She Keeps Me Up e invita a lavorare su se stessi, in particolare a lavorare a quelle parti di noi che vanno viste, vanno accolte, anche se non ci piacciono, anche se non le accettiamo. Il coraggio di amare la nostra parte ombra, che è la nostra parte più profonda di noi, che va veramente amata, vista, curata e accettata.

E agli inizi degli anni 90 la band grunge di Seattle degli Alice in Chains sforna questa meraviglia Bold, scritta dal chitarrista Jerry Cantrell per il famoso album Dirt. E con Bold giungono anche i saluti di Francesco, Alessandro e Stefania. Ciao amiche, ciao amici, sempre un piacere leggere i vostri messaggini al 378-06-55630. Mi chiedete di dedicarvi un brano qualsiasi della mia playlist. Guardate, è prontissimo subito Human, tutto per voi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

per proprio parla proprio di, sto sorridendo perché in studio vengono sempre a trovarmi dei simpatici amici. Ciao Matteo. E questo brano di Youngblood parla proprio del postino, si intitola Postman ed è incluso nel suo ultimo album Idols, un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore, delle lettere d'amore, degli oggettini amorosi, non si sa, però questo pacco non arriva mai a destinazione e quindi questa attesa di preoccupazione, queste speranze vane arrivano alla delusione, questa posta che non arriverà mai, chissà come mai non arriva mai. Boh.

E beh, qui ritorniamo alle radici dei Rolling Stones, alle radici Rhythm and Blues. Anche se questo brano, Jealous Lover, è un brano nuovissimo, fa parte di For Any Tongue, il loro ultimo album. È un album di 14 tracce dove i Rolling Stones hanno affermato di essersi divertiti tantissimo. E io credo che sia stato proprio così e che sia proprio questo il loro segreto. Qualsiasi cosa loro vogliono fare, qualsiasi cosa decidono di fare, il loro focus, il loro obiettivo principale è quello di divertirsi. Ecco perché ogni volta è un grande successo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Eccoli, gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson. Infatti avete sentito che il timbro della voce assomiglia molto a quello del padre. Loro lo scorso anno hanno pubblicato il loro terzo album, Open Wide, che è anche il titolo di questa traccia che ho scelto, perché in origine fu semplicemente usata come una breve demo di musica house, poi però è stata trasformata in studio in un pezzo rock, in un pezzo ipnotico e travolgente, come abbiamo appunto sentito. E citando gli U2 non posso che non farvi ascoltare la nuovissima Street of Dreams.

Amiche e amici che siete all'ascolto, per i ritardatari non disperate, non disperate, perché per l'happy hour c'è sempre speranza, c'è sempre la replica, la domenica pomeriggio, ogni domenica pomeriggio dalle 17 e anche il martedì notte, andando al mercoledì alla mezzanotte di martedì, potete ascoltare la replica di Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Avete sentito che durante il corso della trasmissione abbiamo citato, parlato spesso degli eventi qui a Conselve. Estate a Conselve è un'estatona ricca di eventi, di manifestazioni. Infatti proprio stasera qui a Conselve, in piazza Cesare Battisti, avremo la musica latinoamericana con tanto di ballerine, di animazione, quindi non mancate, venite a trovarci. Mentre

domani sera ci sarà il Rock and Roll Circus, un vero circo musicale che fonde blues e rock and roll anni 50. Venite a Conselve, provincia di Padova. Don't you come back.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Beh, non a caso ho fatto passare questo jingle in spagnolo, visto che c'è la finale dei mondiali proprio domenica sera. Spagna ed Argentina, guerra proprio alla pari, ad armi pari. Quindi chi saranno gli eroi? Non lo sapremo, non lo sappiamo ancora, non ho la sfera magica. Comunque, come dico sempre, siamo tutti eroi anche nel nostro piccolo. Quindi questa canzone, questo brano di David Bowie, ormai a cui siamo affezionatissimi, lo dedico a voi che siete i miei eroi e le mie star.

E insomma, ridendo e scherzando, ascoltando musica, cantando e scrivendo, ho detto tutti i verbi, tutto quello che abbiamo fatto in questo pomeriggio. Pomeriggio happy in diretta su Free Radio. Ebbene sì, siamo giunti anche al termine. Con l'occasione saluto Gianfranco, saluto Luigi, i miei colleghi che sono qui in studio con me, sono venuti a trovarmi, e saluto tutti voi, ringrazio tutti voi per il vostro affetto, la vostra vicinanza, e vi invito a seguirmi anche venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, per l'Happy Hour. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti, e ciao, dai vita, alla prossima!

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.

0: in onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

potessi Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Floating down that old
4: riverboat. Let's go global in 5,

0: listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions.
3: Global Sessions.
2: Global Sessions.
3: Global Sessions.
4: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
5: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African

0: in onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
2: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

benissimo, cari amici e cari carissimi telespettatori, ascoltatori di Priradio. Bene, sono Roberto Violato e stasera è la serata delle mie pillole. Saluto tutti quanti, vi ringrazio per gli ascolti anche per l'altra volta e siamo tutti contenti, ecco. Speriamo che questo tempo ci dia un po' di calma, insomma, perché piove, fa freddo, dopo un momento fa caldo, ci vogliono le maniche corte, eccetera eccetera. Ciao scusate, perché qui passano continuamente. Bene, questa sera in scaletta, carissimi amici e cari ascoltatori, ho un po' di tutto come il solito. Vorrei iniziare dai Pink Floyd con questa canzone che si intitola The Great Gig in the Sky. Questa è la storia della, vi dico, la storia della registrazione di questo brano, che è tra l'altro una delle più famose della musica rock. I Pink Floyd non sapevano come completarlo. Richard Wright aveva composto la base pianistica, ma mancava qualcosa. Alan Parsons propose una cantante, Claire Torrey, 25 anni, corista. Le istruzioni furono vaghissime, le dissero: non ci sono parole, lascia uscire quello che senti. Claire rimase spiazzata. Il primo tentativo non funzionò, allora decise di usare la voce, come fosse un sassofono, un violino, un urlo dell'anima. Il secondo take fu magia pura. Pensate, quello che ascoltiamo nel disco è quasi tutto improvvisato. Claire uscì dallo studio, convinta di aver fatto una figuraccia, quando vide The Dark Side of the Moon in negozio e trovò il suo nome nei crediti, rimase molto scioccata. È un brano unico nella storia della musica. Non ha testo, la voce è puro strumento emotivo e la solo vocale è considerato uno dei più intensi mai registrati. Ascoltiamola.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Ed ecco in seconda battuta, cari amici, indovinate chi sono questi? Questi sono gli America con Sister Golden Hair.

Sì, cari amici, queste sono le pillole di musica, le mie pillole del giovedì sera, ogni giovedì sera qui in diretta su Free Radio dalle ore 21 alle ore 23. Andiamo avanti con la nostra musica, però prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che se l'avete comunque nelle app c'è da un po' dappertutto, però magari qualcuno non lo dimentica, eccetera eccetera. Allora, il numero è 378-065-5630, ripeto per i non udenti, 378-065-5630. Benissimo, andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo tre brani. Il primo è dei Backstreet Boys con I Want It That Way, cioè lo voglio in questo modo, e poi abbiamo come secondo brano ascolteremo il Liverpool 42 con Lessons in Love, lezioni in amore. Il terzo brano sarà degli Alphaville, il titolo è Jerusalem, ma andiamo con i Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Cari ascoltatori, siamo ritornati al classico questa sera, siamo ritornati al classico. Lessons in love, lezioni in amore, ma chissà di che cosa parleranno queste lezioni in amore, ma ascoltiamo e vediamo.

e siamo agli Alphaville, Jerusalem, e salutiamo Silvia, un'affezionata ascoltatrice di pillole di musica.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Ho ricevuto praticamente un colpo in testa. Quando parte fa tum tum tum. Delle volte sai, non sei preparato e comunque dai, andiamo avanti così. Adesso, cari amici, vi faccio ascoltare un brano dei Def Leppard. Si chiama, il brano si chiama Styria. Praticamente vi racconto un aneddoto piuttosto interessante che riguarda questa canzone. Il frontman Joe Elliott ha raccontato che il titolo Styria fu suggerito dal batterista Rick Allen, che stava vivendo un periodo emotivamente complesso dopo il suo incidente. Durante la lavorazione dell'album Styria, Rick Allen perse il braccio sinistro in un incidente stradale, pensate. Invece di abbandonare la musica, Allen progettò una batteria elettronica personalizzata che gli permetteva di suonare le parti della mano sinistra con il piede sinistro. Pensate voi che cosa ha inventato. Ha iniziato a immaginare questo sistema mentre era ancora in ospedale, usando un blocco di gomma piuma ai piedi del letto per esercitarsi. Diciamo che questo è un aneddoto piuttosto interessante. Dopo di loro ascolteremo i Black Eyed Peas, praticamente occhi neri a pisello, a forma di pisello. No, sì, pisello, quello che si mangia. Il titolo della canzone è Where Is The Love? Ma iniziamo dai Def Leppard con Styria.

Mi stavo immaginando il povero Rick Allen che suona la batteria col braccio destro e la gamba sinistra. Insomma.

0: Beh, insomma, qua il gran capo mi ha fatto anche la colonna sonora personalizzata praticamente. Bene, dai, andiamo avanti allora con le nostre pillole. Che ore sono adesso? Ce lo facciamo dire da lei, come al solito, lei non sbaglia mai.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
0: 21 e 34 minuti, è passata una mezz'oretta. Bene, noi dobbiamo andare avanti fino alle 23. Adesso vi faccio ascoltare Phil Collins con il brano Two Hearts, due cuori. E poi il classico omaggio a tutti quanti coloro che ci ascoltano dall'estero, tutti gli italiani che ci ascoltano dall'estero. Ascolteremo Zucchero con Diavolo in me e Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe. Ascoltiamole tutte e tre queste qui, dai. Iniziamo da Phil Collins, Two Hearts. Eh sì, questo è lui, Phil Collins, grande batterista.

0: società, di noi ti puoi fidare.
1: Eh sì, di noi ti puoi fidare, ma chi lo sa?
0: Puoi

0: te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Non c'è niente da fare. Basta dire Alexa, ascoltiamo Fre Radio con Selve. E lei vi ascolta, perché lei sente e ascolta e vi mette su Fre Radio con Selve. Bene, carissimi amici, riguardo al prossimo brano ho una pillola piuttosto curiosa da raccontarvi, che riguarda Elton John e la sua canzone I'm Still Standing, che ascolteremo fra poco, che tradotto significa sono ancora in piedi, I'm Still Standing. Il testo di questa canzone nasce come un messaggio piuttosto pungente rivolto a una sua ex, una sorta di non preoccuparti per me, sto benissimo, un bacio d'addio ironico e tagliente. Col tempo la canzone è stata letta come un manifesto di sopravvivenza, un grido di forza dopo difficoltà personali e professionali. Durante le riprese del video della canzone, Elton e parte della troupe finirono in una festa molto alcolica la sera prima. Pensate, il giorno dopo Elton era talmente provato che in alcune scene non riusciva a stare perfettamente in piedi. È piuttosto ironico questo fatto, no? Considerando il titolo del brano, sono ancora in piedi. E poi, dopo I'm Still Standing di

0: per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Mi manchi? Mi manchi? Ma quanto mi manchi? Sentiamolo, dai.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Beh, avete sentito cosa vi ha detto? No, partiamo dagli anni 60, 70, 80, 90 fino ad arrivare ad oggi, abbiamo di tutto noi. Bene, carissimi amici, adesso vi ridò il numero di WhatsApp, perché intanto ringrazio coloro che mi stanno messaggiando, ringrazio tutti quanti, anzi tutte quante, e anche qualcun altro, insomma, ecco. Bene, ok, 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630. Adesso ascolteremo, andiamo un po' su con il ritmo adesso, con gli AC/DC, la canzone che vi faccio ascoltare è Hell's Bells, praticamente campane dell'inferno. Questo è un brano che trasmette un senso di forza oscura e piuttosto inarrestabile, che avanza, accompagnato da immagini di tempeste, campane solenni. Ciao, ogni tanto mi distrago, cosa volete? Qui passano tanti e tutti salutano. E un'atmosfera piuttosto carica di tensione. Il testo descrive una presenza potente che arriva senza possibilità di fermarla, quasi come un destino che si impone con energia travolgente. Il pezzo apre l'album Black, Back in Black, Ritorno in Nero, con un tono solenne e, se vogliamo, piuttosto minaccioso. La campana iniziale, costruita appositamente per il brano, e il temporale reale registrato in studio creano un'introduzione che prepara l'ascoltatore a un'esplosione di puro rock. Hell's Bells, quindi, è un mix di atmosfera cupa, potenza e determinazione che segna uno dei momenti più intensi della storia della band. Dopo di loro ascolteremo i Boston con Don't Look Back, non guardarti indietro, vai avanti, guarda avanti, vai sempre avanti, e gli Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, nulla ci fermerà adesso. Ma iniziamo, gli AC/DC, Hell's Bells, campane dell'inferno, avanti. Ed eccole qui le campane, sentite che roba, sono inquietanti queste campane, questi rintocchi.

Nothing, Nothing Gonna Stop Us Now, Starship. Una bellissima versione questa, eh?

Beh sì, avete sentito, insomma, ecco, è personalizzata, me l'ha personalizzata in gran capo. Bene, andiamo avanti. Adesso vi faccio ascoltare una canzone di David Bowie, Absolute Beginners. E poi ascolteremo i Creedence, Clearwater Revival con Hey Tonight. Andiamo allora però per primi con i Dire Straits, con Lady Writer. La signora è una scrittrice, questa qui. Sono tutte e tre belle canzoni. I Dire Straits li conoscete tutti, David Bowie, Creedence, siamo alla grande questa sera.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, carissimi amici, andiamo avanti allora con la nostra serata. Andiamo avanti con gli U2 o U2, come volete voi, insomma. La canzone che vi propongo è With or Without You, con o senza di te. Vado avanti lo stesso, con o senza di te, ce la faccio senza problemi. Poi ascolteremo William Pitt con City Lights e alla fine un Boogie Boogie Blues. Andiamo con gli U2, With or Without You.

0: Yeah, this one's for the jukebox fighters.
1: Sì, amici, questa è una cosa un po' particolare, eh. Questo è un boogie boogie blues. Ma senti che roba!

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Eh sì, musica e informazione dal Conselvano qui a Free Radio. State sempre all'ascolto di Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato in diretta dagli studi di Free Radio qui in piazza Cesare Battisti a Conselve. Adesso vi faccio ascoltare un paio di brani di musica country. Il primo è di George Strait, Write This Down, e il secondo è di Chris Cagle con It Takes Two. Ne prende due alla volta, non so, ne vuole due, gli andiamo due allora, dai, andiamo avanti. George Strait, Write This Down.

0: E su questo pezzo country salutiamo Lino e anche Gianto, salutiamo tutti e due. E li ringrazio, eh?
1: Yes.